E fatalo fatu pa ia male mamalu si tato wa tinu u ia ili nei fwitu la o le awa uli. O le aso ngofu ole nei aso se fulu male faa se te ma lua afe lua se fulu male ono. To e amata ina fo I tato fa salaunga pe on maasa ni ai I vai aso ta itasi ma ili se fulu male lua se ia pa ia fo ele tasi le awa uli nei. La uto o ona kisa ngalu vao tapsala ia tautu atu o e Samoa ili nei fwitu la o le awa uli.

E se nel comatino a cin, in a luce si va a cin studen con bisina do miei al dan il programma al tipo radio for BFM 98.1. Nel del passo tu, Blave Maria.

A dimta seba war mae'n sena i sofri dri hiseri war a sar a fapparat a gas pethrapiad. I rajan mil Argentina sofra hru watikin et jata il hadid pethrapiad pethri il barrani in fethet in kista magistrariali. Rajan ta seba war mae'n sena mil Argentina sofra dri hiseri fincident fu il posta sciol pethrapiad pethri il barrani il zeytun. L'incidenza ha raptato la straunosta filodu il hat. Scont l'investigazioni preliminari tal polizia il raggio a chin e tiata il hadid bapparat tal gas meta al si raggiungi se et sarà flapparat. Conseguenza li dan il hadim sofra il ruo. Fu il post sehu il membri tal dipartiment tal protezioni civili uti medicu millistar mater dei, bis jassistu li ragil, uva vihid, uva tihet listar babbulanza, feinaktar tardi i certificat di sofra drihi seri. Il bira filodu il pulizia kinet in esiliat, i sejhet fu il post vara rapporta hos awi flinhawi. Flin hawi li der kien l-espulsjoni. Aktar tardi stabbellit l-incident seħt waqt ix-xogħol fi skrapjad, il-Maġistrat Renata Farrugia ġiet informata bil-każ u fetħet inkjesta l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

d'amore ma carina. Ma lei non vuoi saperne di amore, cosa parole ponsi questo cuore. Il giorno concentrata e sola.

Marina, Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa, non mi innamora, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no. Non mi abbia l'amore, ma non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no.

Yeah, Paddy Sam, Fortunato e il Bill Holidays, Gio Paiso, per famiglia quella. Ma non mi sta già l'ora, but anyway, he's missed. Ed intissimo oggi nel programma Foot Radio 40 BFM 98.1, with Charlie Camilleri, Nesnur La Bamba.